0: Mergulhe nesta onda. 100.0 e 92.5. 100% refrescante. Rádio Cova da Beira. Quem mais?
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme.